0: Shoto tumbuku la, shoto tumbuku vav.
1: Masha, yes man, Alazo, tu che suona dubbio.

0: Non fa che fattat, ti ne ti fa fuori, ti ha sulla fangar, ti ne induani una ne pizzo, ti ne ho fiu una schis.
1: Na na santa na, na
0: banana
1: na, na wale si me to a fol.
0: Tumku las, tumku vavi.